Una storia di cuori, d'amori persi in eterno. Parlate, pietre infuocate, e cantate questa storia d'amore. Cantate le ferite, gettate sale e mare sulle ferite. Cantate l'ora del cuore, sotto il cielo, solenne.